0: Just so
1: amen. I pray.
0: Oh, ne pada
1: amen. You don't go back.
0: But what you cool out of
1: that? What that? I don't
0: come agiri.
1: Come
0: agiri.
1: Come
0: agiri. Now, ekbale carry.
1: Pray number four.
0: But boy, let we bend the toti timami.
1: Jaw of lifting that shot against me.
0: Bitan logan here.
1: He
0: let we bend the toti timami.
1: Jaw of lifting that shot.
0: Why this shit?
1: Oh man.
0: Every door of greatness.
1: No one can stop me.
0: Now this shot against
1: me. Yeah, I feel it.
0: Open now. When?
1: Bye.
0: Now. Open.
1: Bye.
0: Doors of greatness.
1: Open. I like to be.
0: Open now.
1: Oh, yeah, shape for me.
0: Open now.
1: Shape for me.
0: Open now.
1: Shape for me.
0: Open now.
1: Shape for me.
0: Oh, yeah.
2: Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné.